Sì, buon venerdì, cane, sì, papà, che siamo, siamo, ma le piange, vai lima, talla, fia, fia. Tavi giù le mai su tassi, viluce, un talla, le giù le valu, per se le ho vinato, papà, tu, papà, mia, io, asso, il polmaro, tato, snow, manuia, tenetto, asso, il polmaro, lo fa, orelli.

0: Rintu Baiso Falifo Ipolo Kitty Ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili peteng a fatia so falimotu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potumoi o kirani atoa. Mai le lima se lawi vai va feta la. E ma fayo ne e vavi fata wal fali. Dea e Rintu Bai. A fai afe lua se lauri masfulta la, pe ilung atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E tusele na malpe meni a matamai leono se lauri masfulta la, I le vai aso. E ma fai ona mawa I masauta a valifo, ai e iai ona ia inga. Wala au mai loa I le o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E iai ia inga masutu unga I fatitau I le neia vanua, o le nono ina o tupe, I fa alamulango iai ia inga alfali tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malivalu.

0: Le shang dinto, so su mai le lato falfo. Wotele ma matang wofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vai vatala. Faya four quotes mole wins male ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sfun walto sanganga ilalo. Le shang dinto, afio mai loa il lima fitufa, great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
1: O le esetatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi fengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E mafai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalo langi. Mala au no le esetatu pu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pea fiu ane ele se funu manibalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
2: Now Rhea, you know I feel you on this one.
3: You keep

0: radio Samo. Tasilima iba tonu amo.
1: A faiolo o yaini lapisi e se mai lapisi masani. Pei o to ta fati kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awale la foia ile lapisi. Aitanga iane ile auckland.gov.nz/where-it-goes. Ete si la fia ele no fuangai aveanga iai. Tamaki Turuki, all together, Auckland.
2: O e tau sa ili sino fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a foe ni faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
3: O fia afista utama I faa mamoli Samoa, ae omitele lwa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nangai la foina faa mamoli lwa alele. Air Freight, vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. O lua tasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Monisi fam talanga ma yenga.
4: Ole Samoa Realty, wa fatu tua ina Samoa ma America Samoa. Wa lata ili fast fulu tau sanga lana au au nanga. Lata uti fata wina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. Eo o ile iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, wa lava li tumai e fisoso ani atua imho oe. A e fiata li tonu, fafso ta il telefoni. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O ono valulima, lua fa valu fa lua. Petanga iane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: Just for 5 minutes, I'm Bino Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo Tolo

0: Tal falava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Tuli, e ka anu furi fa yungol vai asu.
2: Aya, wai ango umai so.
1: Le leila, mangu ya ka anu. Ai fai se se fa lo mo mor kingo e mo mi oila son fu.
2: E a fia maisi, pe a e lavea, ma le ma fai una e fai ngaluenga. E maua whamitalanga atoa I le acc.co.nz.
3: O mana umie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. I mata au pue peyo le vaeta mai no whanau po ngaluenga. A fai e lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Foreign Immigration Services. E yaila na laisene, ma o silia ma le se funu ni matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fsoso ani yai ken, I mata upu tau fi malanga inga. E afia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili ili minista. Tanga yana ili Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Foreign Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
4: Tala falava, onele neima le MSL training, a fai e te fia o a oito mai fai kofi, fe loa I matanga ta fau, ma fau sia lolo ta tele e a matai singa luenga fau I se fale kofi, bo se fale ainga, des tala nei loa, I la mato food and beverage skills course, le e a mata I le masina o me, I se fulu lima vai yaso le umi, ma a fai e te anga vaa, e le ai se tutongi, ma tau te maalama lama, e fai ngata le toi fo I a o a onga, ai o MSL, o se a onga I beilava o se ainga ma olo o yai faya onga e lango lango wina o I taimi uma. Bala au mai nei loa, I le oa valu se lau, lua lua fa, fa tolu valu, lo luma nai, e amata I inei.
5: Wala ta mai lea sufa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moe moe ina o le ta noa, wa lava da pena mo oe mam male whanau. O le a mawari pa uma o lalo o fo papa. Mawa ofu tino mai le lua sifuru ta la I le lima sifuru ta la. Se fulu pa sene pa uwaifu siwa, maua umalanu ese ese, susu mai loa ile tasi

0: sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: Le shang dento, susu mai ile lato u falifo, wo te le ma matang ufie, il faya fuole si aki au oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shang dento, ile na ole lima selawi vai vata ala. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe est fun valuto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
2: O fitu fa te siona nonga tope uma. Ai asa tupe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tutonia lato perkers. Mana au noa le onwa o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ya ya ya inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
3: Dr. Wild Radio Samoa, in the time of the time, for the John Mountain Taranatu, the Sweet Party of New Zealand, Mr. 40 Regulations, David Seymour. Pion fatu lo ina morning for yasu no fu mo tatu ma tu ma tatu u malaba sa bisi la ver tai out a pena nei fa nau e se le ko le lei pa no la ver fa malo se relax fa bela kok sa mo ke se

0: Tala falava onele neima le imestar training a fai etafia awa oito mai fai kofe feloa imatanga tafo ma fausia lolo tatele a matai singa luenga fo isifale kofe bo sifale enga this tala ne loa ilama to food and beverage skills course le e a mata ile masina ome isifulu lima vai yaso le umi ma a fai etianga va ele ai sitongi ma to te mala malama e fai ngatale toi fo ia awa onga ai o imestar o se a onga I pelava o se ainga ma o lo'o iai fai a onga e lango lango ina o taimi uma bala au mai nei loa I le 0800 224 438 lo numanai e amata I nei
1: o fia mau sa uta avale po sa upiki apu ai tong tong ita I vaiaso lua vaiaso pe ta imasina o le sleek cars o le a mau ai le fsoswani o ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oi malo ainga au e te pupole I se mea I tasi Te tala fitu aso, mai le sifunu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Manu malo I se pepatalo o loa mo au fatanga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tufua foi lau tavale le bangwa le BP. O famriyanga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu sei I aso fa reile te tasi. La fo sau topa btolus funtala besi li atu. E maua I loa vanoa I le se. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila besi li atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E faunga I le ClickX. E lima fa ilonga taise lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just as a long tala, Laseina, Iasofo Rayle Tetasi, a yaya ying all the day Fabitoa, Sekia Digicel.
3: O eto sa ilisino fuanga lele masanga lemu, a wallet of singer malauta wino lautama. Wamawa noa ilala esi esi, ale our kids early learning centers, I okilani saute. Ole our kids, if I avai young and what pasfika, o sisi usi omanga sefe molifana, olo lato sa ilia fo ini fayanga pasfika. Moala tō whalea o ngā I aukitlani I saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala I nolau tama, pōs talu sanga I senga luenga. Pafso tai, au kids, I le ovalu selau, lua ono lima, fātoru fitu. Ovalu selau, lua ono lima, fātoru fitu.
4: Dalo falava, o le siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.

0: Ua mafai o na au na atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Polo kalame le leimo o e, sa alo fala. Tuisa e peru e leimo alo na fai upo e lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popo ngā te ai o ia. Na awa o ina ai o ia, ia usi usi tai. Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usi tai I ona pōpua ngātia umma. Ole upo ile ngangana e lini ole usi tai ole obedient, ole hopa kohe, e mōa mai upo e lua ole hopo o lalo, a kuo ole whaalongo. Loro wina whati no ole pito I lalo po ole vaenga mau lalo, e whaalongo ai. Ole ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai ole winga le au mai e le eberu. Ole ata tu sia mai. Ona ole ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pe ona soifua mai le whanau manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata angasala. Ino siya maulangia, ta wemu yai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingo fie e tupu, mali I ole nei lalo langi. Ona latu ese mai o latu nofo ari, mo latu tūlanga maurunonga. Ina ia, fata ita ima sawa pali fatasi, ile maulalo ole o langa, na ola e faola. Ole nei le moni ma le wha maondi. Ole usta yo Yesu ke riso yo na pua ngātia uma ma lofa I ate oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le wha oltanga. Ole ola e wha vau a mene Yesu. Ia usta I loa tato usita ia Yesu o amanatua ele lei kuma oe.
0: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa ole tali foi lea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nu o lalo langi mala au no le ese tatupu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. O tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pere taro papitoa nao le lima tala to tongi pia whanga ai nele Pacific Easy app e wha tino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awa nofo le taro direct transfer ti posi mai ai au tupe le taro account ma wha mani ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pino le mai, mo li te mga tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Olo mo fai na fai tino umai ni tātou au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo fai so ponia so se vahenga ni usila yo tātou lala. Olo avano fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fai ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fai sawa ilu taimi. Ai siri ato na fai sawa ina utupe wa tangwa ta le penisiri. Mo nisi fai mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fai mo boli sa.
2: Uzo
3: Oso
2: Sun Fefe wu kousinga yau makari ila maanga yau lau kawali fou
3: Ha ha Labuiwe amu se uso Bag On the Enterprise Motor Group man ka Wa uusu yaid kai awangi Lei yang whakamoe dau whainga duenga Ai o akurea fia fi wa show lau ka mailunga lau wala Wa umma kwenga kawali Piki apu SUV van So se kwenga kawali ha
2: O fed fol tavern.
3: Ole limango fiku Great South Road Mankau. Bevile le over selau lima o rua rua konfa.
4: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
5: Attention all baini toa.
6: Saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
7: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
8: Levis Dental. O mo mi ni fu fa pia mama papa. Awa loa e tino fuai. E a te valu se la wi mai vale se ti tai ni fu a toa. Ioe. Tele mai si fa pitoa. Vini mai loa Levis Dental I de o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua. O o no. O o o o.
9: O e tau sa ili sino fuanga le leima saunga le mu. A wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua maua vanoa I la la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e wha avai anga nu ual pasifika, o se si usi o manga I sefe mo le whanau. Olo lātou sa ili a foini whaia onga pasifika, mo o lātou whalea onga I au kilani I saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima, fatol fitu. Ova luselau, Luono lima, fatol fitu.